cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va

scotamo sul tamburo. Vi scottaste e via, e via. Ci vuole tro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca l'acqua al foglio? Vo' saper codesto imbroglio. Perché manca l'acqua al foglio?

Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. La consegna ai servitori, a suo modo far saprà. Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. La consegna ai servitori, a suo modo far saprà. E non servono le sporche, faccia pure la gatta morta. Faccia pure la gatta morta. Cospettan per quella porta, cospettan per quella porta. Nemmell'aria entrar potrà. Rosina innocentina, sconsolata, disperata. Ma non servono le smorfie, faccia pur la gatta morta. Cospettan per quella porta, nemmeno la rientra potrà. Rosina innocentina, sconsolata, disperata. In sua camera serrata, di che voglia sta dovrà. Sì. In sua camera serrata, di che voglia sta dovrà. In sua camera serrata, di che voglia sta dovrà. Sì. Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. La consegna ai servitori, a suo modo far saprà. Signorino, un'altra volta quando Bartolo andrà fuori. La consegna ai servitori, a suo modo far saprà. E non servono le smorfie, faccia pure la gatta morta. Faccia pure la gatta morta. Cospettan per quella porta. Nemmell'aria te lo potrà. Rosina innocentina, sconsolata, disperata. E non servono le smorfie, faccia pur la gatta morta. Cospettan per quella porta. Nemmella niente potrà. Rosina innocentina, sconsolata, disperata. In sua camera serrata, di che voglio sta potrà. Un dottor per la mia sorte non si lascia in ginocchia, no. Un dottor per la mia sorte non si lascia in ginocchia.